0: Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu,
1: Nicola Di Bari, tu cantare.
0: La luna e le stelle, sentivi una mano sfiorare la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambino, ti alzasti

perché a 15 anni ha già avuto un amante. Ma un giorno vedrai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa incontro all'amore.